Hayya da baraka bro, hayya da baraka bro, hayya da baraka bro, hayya.